raccontandoti. Che me? Io davvero sto una moda. Sto con medo in estota. Di nuovo. Ma io sto fermo, sto una moda. Io sto con medo in estota. Allora, guarda, onde che noi vamos cantar a seguir agora? Depois nós volta para as músicas quentes e tal, mas eu gostaria que vocês, o apaixonado, o casal,